0: Sì?
1: Yo.
2: La camiera la vaina, bavani un día che passa tronco. Va Irma, passa ti pigliate un quinto. E al final va a mancare ronco. Le vai di Camila,